nostre certezze, pilastri di rabbia e paura. Siamo lontani dai giorni che ci hanno concesso di apprendere il senso di chiederci scusa con un compromesso e trovare

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me.

nella testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi, nella tasca un apparecchio che è specchio di questo inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi, sono fiori a scarabocchi in un quaderno, uno zaino.

mentale, io che non mentivo, che ringraziavo ad ogni mio respiro, ad ogni video, ad ogni brivido della natura, io che ero argento vivo, in questo mondo bambino, mercurio liquido, se leggi la nomenclatura, ho 16 anni ma già da più di

allora ti dico un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto. Come un bambino distratto davvero è normale, che sia più facile spegnere che cercare un contatto.

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: 98.5 2 000 FM.

non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà.

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle di sole, su un tappeto volante, tra chi vince e chi perde e chi non. Lei tra le stelle di sole, su un tappeto.

colpo di te per la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto.

Sogno il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite, sto puntando lì.

in cima al mondo, soprattutto e soprattutto, quanti sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: 过去骑马舞啊，嘿嘿，
1: 嘿波勒啊，
0: 嘿嘿，
1: 嘿波勒啊，
0: 呼里亚吉多阿罗咪咪啊，
1: 呼啊嘿啊，呼啊嘿啊，嘿，
0: 一骑马舞舞马舞舞，过去骑马舞啊，嘿嘿，
1: 嘿波勒啊，
0: 嘿嘿，
1: 嘿波勒啊，
0: 呼里亚吉多阿罗咪罗，
1: 呼啊嘿啊，呼啊嘿啊，
2: Paul Pongi Humadia Sydney up the blues. Ho, ho, ho. Good morning, Paul Pongi Humadia. I tato kato toa e roto e dei a Paul Pongi Humadia nei. Kia ka me taki ura e tato e do tato a tua ta roi e dei horong mai de aho ta tato e huchi nei. E dei a rawe yanga tetai ki tetai. E pera kato dea ka me taki iaia e tana e horong mai. I tato i roto i te ira e kia koto kato toa te ono mai nei i roto i runga te tato matapuka talo falava malo lelei ni hao ma konnichiwa duranga kia ina marama ni sambo